0: Pata volante.
1: Pata volante.
0: Pata volante.
1: Pata volante.
0: Fantavolante.
1: Fantavolante.